0: Vai Dio, io amo il tuo
1: Eccelletto,
0: che parte.
1: Panagia sacrando i perevlogi me.